chiaramente iniziamo dal 95, poi era sottointeso, dai. Number 19 di Lacey. Scendeva leggermente. Numero 18.

Missing Everything But The Girl. Un attimo che abbasso, se no mi va in distorsione qui, eh. Qualcuno dice, oh, ma i CDJ 200, sì. Ragazzi, è tutto vintage, mica solo io. E poi Be My Lover, La Bush. Vai, vai, vai. Ve la ricordate questa? Questa è una super chicca. Exterminate di Digital Boy. Andatela a riascoltare tutta perché ne vale la pena. Vedi, grazie alla Top of the Chart poi tiri fuori certe robine che... E poi ci sono quei dischi. Io questa la metto sempre in ogni parte della storia della dance. E ci mancherebbe altro. Network Memories.

94 c'era The Submarine Magic, nel 95 c'era questo disco qua. Grande Alex Party, Alex Natale, Wrap Me Up, Mato Grosso, Mohai. Mi piacevano tutte. Mio zio Bobby Brown, Two Can Play Dead Game, versione remix del 95. E poi Corona, immancabile in quegli anni con Try Me Out. Disco già uscito negli anni 80, firmato da Lee Marrow, che poi è Checco Bontempi, magari ve lo raccolgo. W Dancing with an Angel, la voce di Sandy Chambers. Un attimo che controllo la posizione. No, perché poi ve le facciamo scrivere in sovraimpressione, ma io qui dal vivo non è che. Siamo al numero 7, al 6. Usura, Datura, insieme Amigos, Infinity.

James Spoon con Angel. Un disco straordinario, dai, che ve lo dico a fare. Numero uno! Per due mesi non gli ha tolti nessuno dalla vetta, mi stava cadendo il foglio. I Typical con The Color Inside. Direi di passare direttamente. Oh, non si è abbassato il canale qui un attimino. Ogni tanto il fade che mi va dove vuole lui. Allora, attenzione, perché adesso è tutto a posto, sì. Oh, sono i CDJ 200. Allora, passiamo al 1996. Iniziamo subito con una grande chicca. There's nothing I won't do. Number 20, JX. Questa è bellissima e non la suona più nessuno. Si chiama There's Nothing I Won't Do. Al numero 19, senti un po'. Questa è Garden Eden con Lemon Tree. Originale chiaramente.

Comes Around. Remix di Alex Natale. Direi tanta roba, numero 15. Altro pezzo che mi mandava fuori, Fargetta, The Beat of the Green. Siamo al 15, sì, ho detto bene. Numero 14 c'era Molella. Insieme a Dash Senator, See the Difference. C'era anche il remix del DJ Dado contenuto in Hit Parade Dance Progressive, la 2 se non sbaglio. Grandissimi. L'ho detto un sacco di volte, questo è uno di quei pezzi che mi fa tornare ragazzino subito. Il mio innamoramento per la musica dance. E questa, avevo 15 anni in quell'estate, ogni tanto i miei amici uscivano, io con le cuffie me ne sbattevo i coglioni, sempre dance a palla. E poi Everything But The Girl, di nuovo loro, questa Wrong. Dopo il successo di Missing pensarono di farla remixare da Todd Terry. Han fatto bene, era la numero 12. Raff by Picotto con questa bellissima Angels Symphony, meravigliosa, number 10. Gala Free From Desire ha venduto più negli ultimi anni forse che nel 1996. Oh, sembra una cazzata, ma secondo me è vero. Al numero 9 senti i fratelli Visnadi, gli stessi produttori di Alex Party insieme ad Alex Natale. Al numero 1 nel giugno, se non sbaglio, era Don't Stop Moving, number 8. Grandissimo DJ Dado con la sua Metropolis, The Legend of Babel. Questa è emozione pura qui, E perché? Wakan? Tanta roba. Wakan. Numero 6. Grandi, grandissimi, Typical con Why Me. Entriamo in top 5 insieme in questa Top of the Chart. Ma che disco era questo? La voce di Josh. Ne faccio sentire un pezzettino, non innervosivitevi, lo dico per quelli nuovi. Se vi piace qualcosa rimanete su YouTube e ve le ascoltate tutte. Number 5, Boris Luggish, Keep Pushing. Woo! Sandy B, Make the World Go Round. Al numero 4, luglio 1996. Al 3, con le sue treccine, Alexia, The Summer is Crazy. Ecco, questa è proprio Festival Bar. E questa ti viene subito in mente lei. Anche perché circolano un sacco di video, quindi. Grande Alessia Aquilani, dalla Spezia, ci ha donato un sacco di soddisfazioni. Al numero 2, medaglia d'argento, c'era Bobby Flexer. Questa tamarrissima, profondo rosso. Ma al numero 1, la canzone più ballata era. E ci mancherebbe altro. Fable di Robert Miles, stupenda, un capolavoro. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e noi ci risentiamo tra pochi giorni con le chart del 97 e del 98. Un abbraccio a tutti, ciao. Vintage. What else?